mame di ne ko nkete le tsene la polo fina ke monate le rato e le shomele metsumine le sekoto metsotso ka mora hora ya bohlano ke nako ya hore re fetele ho tough guy tabiso mafrika le nane o kila olele.

0: di daba tsena tsa hora ya botshelela tsona di fella mona tse tla latela tsena e tla batsa hora ya bosupa ke nga dithapotsena ke di busetsa ho ena phofolo le moifo ke tseo
1: matumisa mokebelo le sonta ha ho tloa ho renya botshelela ho ya ho renya bosupa ho se ho lesedi FM fela.

di da batsena tsa go ra ya bo supa tsona di fella mona tsela telang tsena e tla batsa go ra ya bo robedi ke ga di thapotsena ke di fitisetsa go Kenny the Girl ka Thabang lena.

nnete hle lesedi FM ke molelwa mogotsiwa ka matsatsing ana bana ba bangata ba sebedisa AI ho etsa homework ho batla tlhahiso leseding ho araba dipotso le ho utlwisisa mosebetsi wa sekolo. Disebediswa tse kang ChatGPT di ka thusa haholo, empa taba ke hore na AI thusa bana ho ithuta kapa e qala ho ba amoha bokgoni ba ho bala, ho nahana, ho utlwisisa le ho rarolla mathata ka bo bona. Jwale he mogotsiwa ka re batla ho sheba hore na ho etsalang ha morutwana a tlwaela ho fumana karabo hang hang ntle le ho ipha nako ya ho nahana kapa o leka ho fumana tharollo ka bo yena. Re tlo bua le moithuti wa rona hle e leng Ntate Kabelo Segotho, yena mogotsi wa ka ke mosuwe ebile o tloge re qaqa a re bolela hore na AI e thusa barutwana ho ithuta kapa e bankela bokgoni ba ho bala, ho utlwisisa le ho rarolla mathata ka bo bona. E re pele ho mo hle mogotsi wa ka ke o nkele pina e monate ya Shela, yena ke sa ke Sam Deep Near Pearl Buhle ha moho le meno. Tshwara fela jalo hle mmamedi, ke a gutla.

Boikitlaetsong ba ho se ikgalale, ba ho intsha sehlabelo le ho ntshetsa pele ditabatabelo tsa baahi. Pele ya pele, Mafumahadi, ke Molelwa.

0: sana se a se hlokang. Mone Nestle Nesprit, always giving more.
1: Lesedi FM ke molelwa. Mona meloko e abelana thabo. Tlhompho le tshehetsano. Baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba. Lesedi FM ke molelwa. Moo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bohle.

Ay, ke rata pinena bana, tsireka sho fela le lentsadi mona le sponono bona. O monate ke botqhebelo, motse motle ai wa chesa man, hey wa chesa. Ke utlile maoba. Labone le labohlano, hey ke utlile o chesa man. Jo le ka jeno wa chesa. Di kharata di batla di le hudimo haholo, ho futhumetse se rape re dikipa. Se rape re dikipa jwa la ho la mino tsena ba le rafufulela. O monate. Tsebele tsonye le Serie A FM mo thabela hla ke ya le boha. Ha ile mona o ntse tsebele tsonye le Serie A FM e be yona khaso ya hao. O iratang e leng hore ka nnete yo ka lla mafelo a beke ha monate. Tla ho re mahloho ho ra ke a le shume le motso o le mong. Tsebele tso ke a le Serie A FM SABC. Aditaba, sa ora le shume le motso o le mong. Di balla ke sibudi ntsane rantwa.

0: TPLR Lerato Laka.
1: Nomoro ya leshome le metso e robo.
0: Amahu Sami K le MSA Namangeke.
1: Nomoro ya leshome le metso e robedi.

0: Ditaba tsena tsa hora ya leshome le metso e mmedi tsona di fella mona tse latelang tsena e tla batsa hora ya pele tse e tla beng di tsamaya le tsa boemo ba lehodimo. Ke ka dithapo tsena ke di fetisetsa gologolo ko Evelyn Moloi re kaofela.
1: Spanono ke a leboha ngwana mme o re be gantle metsetsong e mehlano le setoto ka mora hora ya leshome le metso e mmedi. Mamadi dumela tlhe ke moqebelo ka jeno tlhola matsatsi a mashome a mabedi a metso e mmedi kgwedi ya Phato. Re mmoho re a leboha DJ Lovers. Kaika pakai mo lenteng wa tseba ha ile moqebelo re shapa number dumela

0: Mamedi ke pino monate wa tla jalo ke ntando nono o re ba metsotsenge mehlano pele wa tla hora ya boraro.
1: Sadi papa di ho le seria fela.
0: Hola o la Mr. Cool.
2: Oi oi impolisto.
0: Hola dear bro Mr. Cool.
2: Hey, wana media ya dia jwanga mo.
0: I got need to se rutwa mo cheso futufutumetse Mr. Kulu a re se re beile di jase kwa.
2: Ah, o fela o lutwa longa me mo cheso sontso ke na ngwana me mo cheso sontso ke na ho utlwa lora eh. Le hlabula ka nete ke lena a sentse le fihlile.
0: Ah, Mr. Kulu a re shebe lo tulena la pele baga shushu le skukuni ba sebetsa jwang bana beso sebetsa ngantle ke tseo.
2: Ha ke le bo envolo ha ke le bo envolo isto mamedi wa seria fm ra dumedisa ho hle mo mametsongwe le teng thapa menya ka tseno ru dumedisa jalo he re tloneletsa papadi ka kwanong ke papadi ya bohlano ke papadi tsa pele ho magaola ganga mme ke lotho la pele papadi ena mme e di pakeng tsa Sekhukhune United ha mo le Orlando Pirates ba Paulo Stadium sa gala mme sa Peter Makaba di tlhopha ke tseo di kena ka lebaleng re tle re uneletse hore nabe di panne jwa tlhopha tsena tse pedi re qala jwalo ka tlhopha sa baeti e leng Orlando Pirates. Orlando Pirates nomoro ya Sipo Chain, nomoro ya bobedi ka mogolo se melebele, nomoro ya boraro Dion Hotto, nomoro ya bone le bone CM, nomoro ya bohlano Nkosina TCBC ke mo kapteni, nomoro ya botshelela Simphiwe Masilela, nomoro ya bosupa ke Thapelo Mokobori, nomoro ya borobedi ke Mothatheleli Mthiyane, ya borobong ke Kampani Lungu, nomoro ya leshome ya Nela Mbuthuma, nomoro ya leshome le motsomong Osina Police, haile di risefe tsa Orlando Pirates, siabonga tlatla, ke risefe ya Sibatibane, re be le kabelo go setile, Cameron Danson, Daniel Msandami, Sbangani Zulu, Sebastian Pedersen, Simpius Lepe, Neo Rapoho, Makasini Makaulam, Ketona Dirsefeto Hemmamerim, Saolano Perez, Ki Batoreta Rukiseta Bazarnaka Guanum, Harisoga, Dibamanati, Diluka Hakalo, Impalajor Hem, Erere Chopin Saolano Perez, Nomaria Pelistibatibanim, Melusi Butelezin, Nomaria Bubedi Niko Mobi, Barakabasi Kukuni Hemmameri, Nomaria Bubedi Niko Mobi, Nomaria Braro Elis Ramalam, Nomaria Bune di Angel. Kasim, nomor yang bersano Daniel Caruso, kamu kapten ini. Nomor yang bersalala Chapo Masimbi, nomor yang bersupa si Percy Kamkizem, nomor yang berberi Karabotlat Takam, nomor yang berbongke Bright Ndovu. Yang lesu me lehono lomujelam, yang lesu me lomusumunke Chapo Mukwenam. Di Risefetam, si Kukuni United, Renale Toastan Sabatam, Kirisefet Sibatuanim, Siabangan Josi, Sidney Madibam, Atango Simtaba, Tato Hibam, Mukibelo Ramabu, Tabong Kwanam, Wahem Piri, Hamole, Tabang Amasangum, Ke Kamahem, the Risefedia Mekatenza, Sikukun United, Harasheba, Rasmano Remoleta Palam, Kimungaris Kumbuzo Gazam, Otisana Jolo Limongari, Zakanesuelam, Limongari Tabo Tinanim, Alamatangobuna Papari, Mongari Abram Mashalam, Ate, Mo Sangayer Karin Kimu Commissionaram, Wapapariana, Mesh Commissionam, Kimungari Steven Mushutem, Kikamota Balinkatan Mamedim, Rasalaka Retta Rukiseta Vazarnadi Luka. It's solo kim empalalu jwa hem ere ke tsa go tsibisa rem a ke tsa Michael mong ke tsa mala mo kwetsisine molifi ntseki ke na tla thusa rem a re ka kholela papadi yana rona ebe ntse tsa matsa makatsela e tswang mo kwetsisine mela ra o mo la tsebela tsinga le Stadium FM mo kwetsisine a go re jwa tsa fela rona ebe ena papadi o e bona jwang
3: ba ke le bua Mr. Khulu go dumelisa mamelo ya Sedia FM ha ho lojwang re taba pading ena eleng hore e botlhokwa di papadi di tlhopa ka bobedi re se bile hore ke lotula pele la di papadi tsena tsa MTN 8 me ke dumela hore di tlhopa ka bobedi ba entse hore moralo wa bona ebe moralo o tla ba thusa le ha ba ya lotung la bobedi me re fumana hore se tlhopa se amoetseng ba 8 e leng se tlhopa sa Sekhukhune ba taba pala ka di papadi tse tharo mo leng o ka morao wa tshireletso me eleng hore taba di papadi tse hlano ha ba sina bolo me ba tla hlasela ka di papadi tse tharo mo leng o ka pele me ba tla pala ka dipapadi tse nne moleng ona o bogareng ba lebala re ntse re shebile gore sepapadi se tshwanang le ena Sipesi Hlamkize ke sepapadi se tlhwatlhwa golo setlhopheng sa Sekhukhune mona bogareng ba lebala re gote gape re shebe setlhopheng sa Orlando Pirates. Orlando Pirates e tla nne e bapale lewaletse bagalang e leng lewala 1433 mme 1433 ena bona e bolela gore ga e le mokapten wa bona e leng ena Nkosina TCBC o tla tle a di soke ka morago ka mona mo teng a tlang go bapala le ena le bone CM ga e le dipapadi tse tlhaselang e tla ba ena yanela mbutuma mme ibe hape le sepapadisane se e le bapalang ka tlhakoreng le letona e leng yena Gambani Lungu. Ka tlhakoreng le letshegare re tla bona jalo Austin Apolisi. Ga re sheba re fumana gape gore Simphiwe Masilela o qala papadi ka jeno baneng re bona sebapadisena e leng yena Tito Maswangae e le yena a siko papading ena, mme ke ka gore re bonang e le yena motlhankana ena e leng Simphiwe Masilela a qalang papadi. Ga e le dithibathibane tsa bona re fumana gore Sipho Chain wa Orlando Pirates tebelelo ke golo rona o tla bapala jang papading ena. Ka tlhakoreng lang la sekukhune ke sebapadi sa nako e fetileng sa Orlando Pirates e leng yena Melusi Buthelezi.
2: Ha ke le bo we mo kotlisi re sentse re hle re kena jwalo ile re papadi e tla tswa e kala hen re se re le boile mo kotlisi. Mokwetlisi molefintse kene ke ena ya tla thusa mmamedin gore e re kgakolele papadi enana e sentse tlhongwe mo go mongwe le bala bolo la o le jole re tla bona gore nna e bene sefe se tla kana se lebisa go kae jole ka re tlhokomela gore nne ba thusanang le moletsa phalamane ke bua ka mongadi Zakena Siwela ke a bona ke ane o ntse a tlhiene a le ka o sheba gore nna e be le tanta lena le ka mekollong ena e ka borwa nna le tanta lena le lokile ga lena masoba e se re kaekae ba re phaisa mopheratetana e se re kaekae ba re phaisa tlhama mopheratetana ntho e sa kgoneng go jeya o ntse a le ka o tlhophitlhophisa jalo ka mane mongadi Zakena Siwela le bana ba sebetsa mona stadiumo go sheba gore letanta lena le tlangwe gantle mane mekwallong ka mona ka mekwallong e ka borwa stadiumo sena sa gale sa Peter Mokaba mamere e re tle re o tsebise gemme ditlhopha tsena mme di kena tsena e le gore dipapading tsane tsa di-quarter final mme re kala ka setlhopha sena sa baetse Orlando Pirates ka la robedi kgweding ya phato Orlando Pirates ile amoela jalo Durban City ka mona ka Orlando e le tsona dipapadi tsa di-quarter final ya ba Orlando Pirates e mmamola Durban City ka ntlha tse pedi ntlha le nngwe ya re tsatsing le tlhatlhamang la robong kgweding yena phato ya ba AmaZulu e amoela sekukhuni ka mane ka Moses Mabida ya ba setlhopha sena sa sekukhuni se mmamola sa AmaZulu ka dintlha tse nne go tse tharo ka mora nako e e keditsweng ke ka mo headile tse papala ka teng ka mane ka Thekong Durban ke ka moo di fitlhileng kwano papading tsena tsa pele go magaolagang jalo ka santse o utlwile mmamedimne ke leoto la pele dipapading tsena tsa pele go magaolagang bekeng e e tlang e tlabele mo o bapalang jalo leoto la bobedi mne la papadi tsena tsa pele go magaolagang MTN 8 wafawafa ga re shebe he mmamedi rena taba tsa rona ditlatlhe di tsamaye ka tsela e jwang ga re shebe fela gorena taba tsa rona ditlatlhe di tsamaye ka tsela e jwang ga e le mona botlhe re se re lokile re le malala la utswe re metse fela gore mne papadi kale mne re tsebe go o nele se yona re a tsebe he mmamedi ntle le tshikatshiko mne o santse o re utse mne ka tsantselelo le tsheseo e kgolong gore tle re o neletse papadi enana e dipakeng tsa sekukhuni United ga mmo le Orlando Pirates bekeng e tlang papadi ena e tlabe e bapalwa ka bona ka Orlando Stadium Orlando Amstel Arena ke be hantle Orlando Amstel Arena ka mokabelo bekeng e tlang mongadi Sikhumbuzo Gazala yena ke yane o lo etsa bonnete gore bana ba sebetsa mona stadium ba tlama letanta lena hantle ka manene gore go se be le diphoso tse tlhatlheng di etsagale ke ka moo tabaleng ka teng ga mmamedi re tlo neletse yona ntle le tikatiko ena papadi re ntse re tlile re ofa dintlha tsa botlhokwa tse amanang le yona papadi ena ka kakaretso a re bone e ka re ntho tsa rona ditlatlhe di loke mme motho o ka tlhalosa fela ntle le tikatiko gore ena papadi ga mmamedi ke papadi ya bomasome a mahlano a metso mmedi tlhodisanong ena ya top 8 e sa lotlwa le mo sa sekete magolo re bomasome a supileng a metso mmedi mme ke tournamente ya bobedi ya gale kwano Aforika Borwa papading ya bolo mme ena ke papadi tournamente ke tournamente ya bomasome a mabedi a metso supileng e sa loba PSL e ne e thewe selemo sa sekete magolo re bomasome a robong a metso tsheletseng ke tournament ya bo mashume a mabedi a metso supileng mme ke tournament ya bo leshome le metso robong e sa le hoba MTN 8 e ne kale kapa yona MTN e ne nke marapo ho tshietsa tournament ena ke ka moo tabaleng ka teng jwale re tla kala ho bona Orlando Pirates e kala papadi e lebisa le boyana sekukhuni e kala papadi e lebisa borwa la wa lesela e la phala empo hana mongadi Sikhumbuzo Gaza Orlando Pirates e lebisa le boya
4: Mr. Ku
2: iri haule tsena re kere mathala ka mona ka mabenkeleng
5: go hela o kena o tswa le di side sim tsa hao MTN ina le botshepi e bofaletso le meputso o e batlang tsena tsohle ka ga sim e lengwe fela MTN sim e lengwe ka o e hloka yiyo
6: sa
1: dipapadi ho lesedi FM.
2: Oh fela ho lujalo tsadi papadi lesedi FM ba fosa ntlhajwalo ka pelinyana fela ho lana parese ne ana hle alekile ka kwano ona hle alekile ka kwano sentio masilela mo mamerine empa ipota hanyana fela ka tshoko me kollo jola ka ke tsale sitse ho lana parese e kala ile bisa le boyana athe so pa sena sa sikukuni se kala papadi se le bisa borwa e hle batho ba tile ka bangata mo mamedi jola ka re tsale sitse re ne ena papadi e ba polla se tedi mo sa khale sa pitse mo ka ba mona polokwane kiane ka radio 18 e melo sibuthelezi Rensa galo ine sa Daniel Caruso ka ntlenyana di 18 imi pela ka mara ka mleko ka botshabela ka lepelo tsha Caruso ke wenga phamisa jalo ke boletelele empa lo jalo ba re malama lamba ene le sibisi ke wa itshola jalo ke boletelele bana ba yemetse rotha fatshe ne kyane e kona ka soka mara matsimbi o ine tsa sibatiba matsimbi o ine tsa sibatiba o ya khala tsoa melo sibuchere o ine le sa Daniel Caruso Caruso che wai fitisa ka mlengwa ka botshabela ka lepelo tsha ri kyane ga ramalo wai fitisa kyane ba ile ka jalo ka mlahane ka mlengwa ka botshabela ba tla jalo ka yona ke sikukuni ka mlengwa ka botshabela kyane ine le nne tsapa mokwena empa jalo ba ga mautunga ha tsapa mokwena mna yentse ditswa ka ntle ka mane ke ola ndiferetsa mthetheleli mtiani mthetheleli mtiani wentse tsaka ntle ilo kana ya gher ya gela jalo ka mane ke Di Angelo Kasi, we hala jalo di Angelo ba mnele sana hape. Impalo na Perese, ya re ba hutla ka bolo ka mlengwa ka botshabela, sibili bili. Ntsa bolo ke la ba inkana, e se bile nkwe jalo ka mane. Ke bana ba sikukuni, ha re bona Elise Ramala, Ramala ntsa bolo jalo. Ka ntle jalo 18 ime, inkwa ke nyiko mobi, nyiko mobi ke wa inka ba re mala bala. Ene ta si pesi tlamtshitse, ya ni bile hutla le morokwana, ba re mala bala. E hutla jalo, phamisa jalo ka mane ni. Ene le yena, tsapo mazimbi, u isa ka mlengwa ka botshabela. Ha re bona ke ane mokwena, ba e gama tunga ha e tsapo mokwena. It's a second. I come out to hide some of them. It's a second. It's a little not talking about something. You look at a hello, Jolo. Yane, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, Yane se bleba intsitse mme ngosi na tsibisi o tla jola ka bolo mme ba mo ntjela bolo o tsibisi yane ngwa jola ke Brandon Jofu o nga bolo ka radio 18 e pa lo jola tsane nne e bile tsola ka ntlo 18 ha re bona Elise Ramala Ramala ke o ka mlengwa ka bophirima sia ka serete mme yane nyiko mobi nyiko mobi ba me ile merebele a sudubana o tinjo kwa na mna nyiko mobi e tla ba bolo tsoka ba khala jolo mme a ke ola na fara etse mlengwa na o ka bophirima ba lana a le pio le siari a le pio le siari mona moelo ngore ala na para tsi bi sate e ke na khala jola ke di na hoto ka kwana ka melengwa ka botri kyane ka kwana ka melengwa ka botri ma e to tla e ba bolo kyane e tla jola ka kwana ka melengwa ka botri I saw Saki Orlando Perez. Kiane Romane le bona sema. Sema nka bolo isa ka melengwa ka botshabela. Ka le pele le tsona ke se bile bile. Kiane ka mogala se bile bile. O ya hata jalo wa e khutlisa ma. Kiane mo rao nyana mana ba re mana bana. Engwe jalo ka mane ni. Fetse jalo ka mthetheleli. Es Kiane mme ba e khutlisa jalo mthetheleli. Mtiane mtiane Kiane mme ba e phamisa jalo mtiane. O itla mana ba re mana bana. O ine tsang go sina tsibisi. Tsibisi ke o tla jalo ka bolo. Tsibisi ke wa e fitse ntle jalo. Ha re bona ke wa e khutlisa o sine police. Ba e khutlisa ka lana pirate. E le ba mo rao kana mo engwe jalo ke. Le bona si mama le bona se ba ke wa inkama we ne tsam tetheleli mtsiane ke ane mme o tla jala ka bolo mtsiane ke wa inga phamisa jalo bolo tetheleli ba hana ka bolo ka mane ke Daniel Caruso mme ibile e sola ka ntle e re

babedi metsotso ke medi pelo ra bohlano ne re tlameha bala dia ba horeng ya bohlano mpaka le bakala khaso ya babedi ya rugby re di bala mona metsotso ke medi pelo ra ya bohlano tsona re di balwa ke snaganaka naka moloi.

0: lebogela tshebeletso le sedi tsamele jwa tlhagisetso ya rona ka jeno ka selemo sa basotho ke a tshepa o ithutile tsenga tega go a di jefatshe
1: tshebeletso hara di tshebeletso le sedi FM
0: Hello, shimele me shimele raro me tsotsore o reng ya borobe di mabedi a sebeletso ya le sedi FM ntumele hleketleke re ho wena mo sebetsing le donga ola pengo kana lotse kana motsotsu di bediswa ke sepono no mzwake khachela disamenji se ntotsa mona te ha ole mona tletle mpitse ke tlo mme ke tlo ke ntate maja baja ba ya rung ho wena tlo ho nke ke etse bonete ba hore moqebelo wa hao e ba moqebelo o ikhethileng ka jeno nana o ke la me tito ere ke tle ke tse bonnete ba hore na go ena e sa setse ka ona ha jwale re tle re go fe concert yo ke ke ngwa ile bala bophelo ba ha go ka ofe
2: e ke se khobo wa hamoshi a se bata puruma a se bata puruma bhirimana bhirile de like khobo horwa ge tla bo si bu shalani a ka la ma buga ga so tsela wa meri go tsali saba saba ne ntle bo ha le bata se puruma o ile tsa di thaba thata mafika a hlapela o ile dilomo

0: na go ntsa tlhelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela go bona le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Makgaleng he ba le petrol amjeli e bohlokwa bakeng sa lelapa kaofela e tswakilwe ka lekgala ho phekola le ho thibela mafu a mangata a letlalo le hlweke le sole e tshireletsa letlalo le manonyeletso sekameng e thusa moruo ho le hantle ntle le mathata e fedisa leshwata ha o kutile bakeng sa bana le masea tshepa makgaleng e tla o etsetsa meka le mehlolo makgaleng he ba le petrol amjeli e boleng bo hodimo ka theko e tlase hopola ha e se makgaleng ha se yona
2: Lesedi a pen. Ya o tsere mo jale fa ka mona ka tsamdela sa Solbeke ka mona mara he ba motse ba nye ba ga ke yena sikete dango
3: hai topi aish e bine no man wa ile tsa ga di wa ile tsa ra di hai du me du me hai du me du me ai ma hai du ma du me hai du ma du me ai we hai du ma du me hai du ma du me ai tepitopi u bale te fa tlhabodi nne ka mona ka mona ntsha tlokwa motampelo mona na mowa ha le radio tepitopi ai ri ma ri me a dago

Lebi nyaka mona Nancy gela ga ho motho fela le bo bametswe ke di celebrity. Hey, a celebrity RSA. Tsela ke le bula a holo Muhammadi hore be o la fa ngwana mohala wa ha wa ga a ko buela auslebo. Hona jwa le radio. Ah, mona tshe ho ka.

0: E me ne messo su per un rapido, ma messo la serie FM. La serie FM, che me la guardo, guarda la che è capacai. O c'è me lo guru, ma messo in se bello solo, non c'è capacchi, c'è la stessa solo. E pie, pie, pie, pie, pie, pie, pie.
1: Tamo a.
0: E pie, ma vedi tu.
1: Ufu, tu mezzo in Zimbabwe.
0: Che bona ke shebile WhatsApp bo bona batho ba tsheya ba mme ba go bella di di sticker tsela tse ja fatsa bo skobote ba ke
1: o ambe sa matsa
0: go pontoge a nnete mo di bo ke ponto a sele bo mamedi ke ponto ke picho sumane benet wa le CD FM
1: mme ke tsanje
0: a nnete a ntse nga tla thuthua
1: a tsala
0: ke ba tla go ba motho a betere go sa
1: o thuthebela nna apa e phanda
0: mme skala tso tso sa mo o sala ponto
1: Then get more your legs.